0: ustedes dicen
1: sol.
0: Y si digo sol, ustedes dicen
1: luna.
0: Luna, luna, luna, luna, luna.
1: Sol,